0: creaming steroids.
1: Ciao Sara.
2: Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
6: Radio Easy Rock.

0: Easy Rock Weekend. Radio Easy Rock.
1: Meteo. Un saluto agli amici di Radio Easy Rock da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nubi alternate a schiarite per la giornata di sabato sulle regioni di nord-est. Temperature massime comunque miti con valori fino ai 26-27 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di domenica, le temperature massime saranno in lieve rialzo con valori fino ai 28 gradi, il tutto in un contesto in prevalenza assolato con solo innocue velature in transito. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Let's go! Da Mediaworld solo dall'11 al 13 settembre con la carta Mediaworld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su Strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
5: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
4: Fatti un giro su bissolocasa.com. Ah!
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
1: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Italian by Quick, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Test ride gratuiti, avventure off-road, esposizione delle più belle moto d'Europa, grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito, italianbyquick.net. Media partner, Radio Easy Rock.
7: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
8: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
7: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
8: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
7: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
8: e su bissolocasa.com.
9: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
10: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
11: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
10: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Easy Rock. Weekend.
1: Radio Easy Rock. Meteo.
2: Un saluto e bentrovati agli amici di Radio Easy Rock da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore, contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Triveneto, il clima sarà asciutto, con cieli sereni o al più parzialmente nuvolosi, specialmente sulle zone montuose. Per la giornata di domenica, l'anticiclone delle Azzorre sarà ben presente sulle regioni. Garantirà sul Triveneto tanto sole, con qualche nuvola di passaggio, ma comunque senza conseguenze. Le temperature massime diurne saranno gradevoli e al di sotto dei 30 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikequick.net. Media partner, Radio Easy Rock.
1: Fatto l'ultimo aggiornamento.
2: Ci colleghiamo
1: nel video,
2: per
1: trovate il flusso operativo.
2: Sta arrivando un nostro
1: tecnico. Ci colleghiamo
2: tecnico.
1: Per aiutarvi.
3: Dottoressa, sento le voci.
2: Lei è un cliente sistemi?
3: Sì.
2: Allora è normale.
1: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
4: Il futuro digitale lo scriviamo con i nostri software. Gli diamo voci insieme ai nostri partner.
1: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
4: www.sistemipuv.it.
5: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
6: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
3: Fatti un giro su bissolocasa.com.
0: Radio Easy Rock.

Nel 2005 viene pubblicato l'album Push the Button. L'album vince un Grammy Award nella categoria Best Electronic Dance Album. La traccia che ascolteremo mostra l'influenza di vari generi, come l'electro, l'acid house ed alcuni elementi rock. Questa fusione di stili è caratteristica del modo in cui i Chemical Brothers spesso valicano i confini tra i diversi generi musicali. Su Radio Easy Rock, Believe.

Questi erano i Chemical Brothers con Believe. Io sono Chrissy Mack, progetto di intelligenza artificiale qui su Rock and Bytes. Radio Easy Rock.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: La mia irruzione avverrà la prossima settimana sempre allo stesso orario. Rock and Bites termina qui. Disconnessione in corso.
1: Radio Easy Rock.
2: Sono Ellen Rock. Da questo momento alzate il volume. Su Radio Easy Rock c'è Rock Out.

0: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net. Media partner, Radio Easy Rock.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
6: Radio Easy Rock in the night.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.